0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: phone.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
3: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits, la tua playlist perfetta.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits. Pure hits.
3: Pure hits. Che nome dai?

beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 19.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19.
2: Pure Hits.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
2: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnatocinqueterreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova, Padiglione Blu.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: sponsor del Genoa, scende in campo con una promozione esclusiva per i tifosi. Attivando Palsy Luce Gas, ottieni la maglia del Genoa. Per maggiori dettagli, visita la pagina palsy.it/Genoa. Palsy Luce Gas, con l'energia giusta, puoi fare qualsiasi cosa. Operazione a premi valida fino al 31 gennaio 2027. Per info e regolamento completo, vai su palsy.it.
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Radio 19, sono le 7:59.
9: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
12: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi quartieri nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
11: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere al presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia. Il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
10: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
13: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
11: Ed è tutto per ora, a più tardi.
14: Viabilità 19.
15: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
16: Bentrovati, sta aumentando il traffico su strade ed autostrade della regione. Si rallenta sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Pegli e svincola A7 verso Genova. A Genova in città incidente con disagi al traffico in via Giuseppe Colano nelle due direzioni. Attenzione, piogge sparse su vaste zone del territorio. Raccomandiamo come sempre la massima cautela nella guida. Lavori in programma questa notte sulla A7 Milano-Genova. Tra le 22 e le 6 di domani è chiuso il tratto Busalla-Roncoscrivia verso Milano. Con orario 22:06 non sarà percorribile, sempre per lavori, anche la A10 Genova-Ventimiglia. Tra Renzano e Barazza in direzione di Ventimiglia. È tutto. Grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
14: Meteo 19.
17: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in avvicinamento all'Italia, raggiungerà dapprima le regioni di nord-ovest, quindi anche la Liguria. Nel corso di questo mercoledì quindi tornano non solo le nuvole ma anche piogge abbastanza diffuse, piogge di cui in molte zone ne abbiamo anche un gran bisogno. Per quanto riguarda le temperature, di conseguenza anche i valori in diminuzione, non si andrà oltre i 22-23 gradi, vi segnala anche un rinforzo del vento. Per domani prevediamo ancora molta variabilità, quindi ancora alta probabilità di pioggia, non si esclude anche qualche temporale, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: La musica più forte a Genova.
18: La riconosci sempre.
14: Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
2: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere. Industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.tiganobatterie.com.
3: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Spegetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Spigetti, visione superba.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
5: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio 19.

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village, con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio 19.
6: Radio 19, sono le 13.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre un miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
10: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
9: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla sesta giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gianni De Gaetano.
11: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completano il quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati all'ascolto sulla 10 Genova 20 Miglia. A seguito di un incidente si sta in coda per 2 km tra Barazze e Celle Ligure verso 20 Miglia. Un chilometro di coda, ma per traffico intenso, sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano. Attenzione, piogge sparse su vaste zone del territorio. Raccomandiamo come sempre la massima cautela nella guida. Lavori in programma questa notte sulla Milano-Genova, la 7. Tra le 22 e le 6 di domani chiuso il tratto Busalla-Roncoscrivia verso Milano. Con orario 22:06 non sarà percorribile per lavori anche la 10 Genova 20 Miglia tra Arenzano e Barazze, direzione 20 Miglia. Ed è tutto, e come sempre grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
13: Meteo 19.
14: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in meteo tutto sommato buone nelle prossime ore in Liguria, anche se un po' di variabilità è da mettere in conto nell'entroterra, soprattutto dell'Imperiese, del Savonese, se possibile qualche breve acquazzone o piovasco. Domani invece attenzione, perturbazioni in arrivo, quindi piogge più organizzate dal pomeriggio, precipitazioni in estensione a tutta la Liguria. Come temperature di conseguenza domani anche valori in diminuzione, vi segnala anche un graduale rinforzo del vento. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
15: Pure Hits.
4: Se è una hit,
15: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: dientes. Enséñame los.
1: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
0: Radio 19, Pure Hits.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village, con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sulle strade, l'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
2: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria: auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie a Genova in via De Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Oro a prezzi incredibili, facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese, prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta, peso per prezzo esposto, semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura, acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino, in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.
4: Quest'anno

0: seguici sui nostri social.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
4: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 30 settembre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Vieni a scoprirla solo da Cupra Concorde Genova, a Genova Campi, in via Luigi Perini 50.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Radio 19, sono le 14.
7: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
10: Pure Hits.
9: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
8: Pure Hits.
9: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
9: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
8: Pure Hits.
9: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

9 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, è su Radio 19.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99.
3: Pronto? Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Ford Concorde Auto Chiavari, ti aspettiamo a Genova Molassana e Lavagna.
5: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speggetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speggetti, visione superba.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bollettino Deghiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
13: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
13: Pure Hits.
1: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
13: Pure Hits.
14: Se è una hit, è su Radio 19.
13: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
13: Pure Hits.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga.
2: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit,
4: Pure Hits.
3: È su Radio 19.
4: Pure Hits.

0: Radio 19.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Hits. Radio 19.

0: su via con me.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Denaro è tempo il...
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Radio 19. Sono le 17:04 minuti.
11: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
12: GR 19.
13: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento a Formula 1. Domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale in classifica, Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
14: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore, per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla un po' meglio.
13: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Rani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani del Lietka Belis. In Champions, esordio di Varese attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
15: Viabilità 19. Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
0: Bentrovati all'ascolto sulla 10 Genova 20 miglia. A seguito di un incidente si sta in coda per 2 km tra Barazze e Celle Ligure verso 20 miglia. Un chilometro di coda, ma per traffico intenso, sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano. Attenzione, piogge sparse su vaste zone del territorio. Raccomandiamo come sempre la massima cautela nella guida. Lavori in programma questa notte sulla Milano-Genova, la 7. Tra le 22 e le 6 di domani chiuso il tratto Busalla-Roncoscrivia verso Milano. Con orario 22:06 non sarà percorribile per lavori anche la 10 Genova 20 miglia tra Arenzano e Barazze direzione 20 miglia. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde disponibile per i dispositivi Android e iOS.
16: Meteo 19.
17: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in arrivo sull'Italia, anche in Liguria nelle prossime ore tempo in netto peggioramento. Tornano piogge sempre più diffuse, piogge localmente anche di forte intensità. Non si esclude infatti anche qualche temporale, soprattutto sulla riviera di Levante. E anche domani sarà una giornata molto variabile e instabile, anche se in giornata domani è attesa un'attenuazione delle piogge e ritorno anche di qualche schiarita, a cominciare dal ponente ligure. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche riguardo al vento che soffierà sostenuto, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

19. Seguici anche su Instagram.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Ford Concorde Autochiavari, ti aspettiamo a Genova Molassana e Lavagna.
3: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speggetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speggetti, visione superba.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
15: Pure Hits.
14: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
15: Pure Hits.
14: Se è una hit,
16: è su Radio 19.
15: Pure Hits.
14: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna, Savona e Albenga. Quest'anno!

0: radunando in toto in Arena al Baro. Seguici sui nostri social.
1: Due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village, con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
3: Pure Hits. La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria,
1: eh? Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Radio 19, sono le 19.59.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
8: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
7: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
9: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi a luglio in quest'aula ha già dimostrato di non credere a questa legge.
7: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
10: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui tre anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
7: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per tre persone, due riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Viabilità 19.
11: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale, Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Liguria. Lavori di notte sulla 7 Milano-Genova tra le 22:06 e chiusura tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano. Con lo stesso orario, quindi 22:06, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. La stessa a 10 tra le 22 e le 5:30 sarà chiusa anche verso Genova tra Genova Pra e il bivio con la 7 Milano-Genova. Altra interruzione interessa la 26 dei trafori, chiusa tra le 22 e le 5 tra Novi Ligure e Voltri in direzione di Genova. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
13: Meteo 19.
14: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in arrivo sull'Italia, anche in Liguria nelle prossime ore tempo in netto peggioramento. Tornano piogge sempre più diffuse, piogge localmente anche di forte intensità, non si esclude infatti anche qualche temporale soprattutto sulla riviera di Levante. E anche domani sarà una giornata molto variabile e instabile, anche se in giornata domani è attesa un'attenuazione delle piogge e ritorno anche di qualche schiarita a cominciare dal ponente Ligure. Ma per dettagli sulle vostre zone anche riguardo al vento che soffierà sostenuto c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
16: Pure Hits.
15: Se è una hit,
16: Pure Hits.
15: È su Radio 19. Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Proteggi i tuoi occhi con Ottica Speggetti. Vieni a trovarci per un controllo gratuito della vista e scopri il comfort delle lenti a contatto con prova e applicazione gratuita. Ti aspettiamo a Genova in Piazza Solare 6 Rosso e a Varazze in Via Campana 45. Speggetti, visione superba.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Pure Hits. Pure
6: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua vita.

0: due giorni speciali e un'occasione che non puoi perdere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, Fashion Weekend a Brugnato Cinque Terre Outlet Village, con sconti del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sulle strade, l'inverno è alle porte. Si consiglia agli automobilisti e motociclisti di controllare ed eventualmente sostituire la batteria per non rimanere per strada.
2: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, controllate che i generatori e batterie della vostra imbarcazione siano sempre efficienti e delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Per avere il miglior rendimento abbiamo bisogno di massima energia e partner efficienti.
2: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria: auto, moto, autocarri, nautica e industria. Viganò Batterie, a Genova, in via De Marini 20, www.viganobatterie.com.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Fiera di Genova Padiglione Blu arriva la mostra internazionale felina World Cats. Due giornate dedicate ai gatti più belli, con esemplari provenienti da tutto il mondo. In programma Best in Show, speciali di razza, la speciale Gatto Nero e il divertente concorso Caccia al Gatto. World Cats ti aspetta il 17 e 18 ottobre dalle 10 alle 18:30 alla Fiera di Genova Padiglione Blu.
4: Oro a prezzi incredibili, facile dirlo, ma alla fine quanto ricevi davvero? Da Futura niente sorprese, prezzo pubblicato sul sito, nessun calo e nessuna commissione nascosta, peso per prezzo esposto, semplice, trasparente e pagamento immediato. Futura acquista oro, argento, platino, diamanti. Futura, la trasparenza vale oro. Siamo a Torino in via Botticelli 13C e su futuracomprooro.it.

0: Radio 19.
1: Le guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: 5 minuti.
1: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One. Pure
4: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno sp-

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19.

0: Radio 19.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19, Pure Hits.

19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.